tu che sono morto, mi metto che sono un domestico, mi sa che sei morto, ciò che smette, per essere tu qua.

0: Ora una vacuna. Il comunico. Lo vuole con Dio. Il comunico. È un comunico per di là.
1: Amen.
0: Lo vuole con Dio. Vuole una tua con il cani. A un comunico. Se io ve lo dico.
1: Amen.
0: Si usava una musica proprio più curva, si usava. Si usava le capelli sempre eterno.
1: Amen.
0: Qualcuno è... Ma è la famiglia che è proprio più curva. È la famiglia che è meglio con guarda. Vieni la mamma figa di un'altra cittura. La mamma è tutta giovane. La simbalo, quindi voglio la simbalo. Che gente di un guarda ma c'è un modo come vai c'è ma qui adesso c'è un guarda se amma mai con il nuovo zaino se non hai un cuore adesso c'è sempre un bar una persona di un anno adesso non è mai adesso mi fa uno che mi ami e se non mi ami a me sa fia le nuova parola di mia ma che fuori sua sta sin bar se qui sono si chiama la voce o la voce o la voce da mi incatta per il mio uno di spiace di stare con Gina. Mi chiama che non va a essere una banana.
1: Amen.
0: Mi sta in su, così non si vede Dio.
1: Amen.
0: Poi tu allora, guardi in mina, parlando si apre, senta l'altro. Ma vuoi fuori stai a santo, ma vuoi che
1: Amen.
0: Amen. Kalau sahaja ini sudah zaman lama, satu orang sahaja mahu kunci. Semua orang pun main jadi itu ya, punya jadi sebera itu Indonesia. Masih ada nak itu tak sah, kita kena ikhlas untuk awak usaha banyak. Kalau sekarang ada orang beri kita ikhlas nak ada ikhlas. Selain dengan itu, uji lofia mina, dorm lofia, ni posisi sekarang. Punya nak usaha banyak, nak urus sesuatu devo il globale là devo usare là devo là devo usare asuko cosa ha un usare con ulla o con la seccali ulla o con un babbo con le due
1: amen amen
0: amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen I walk you on any point to a man and every school, one moment is better than you will school. Great, I won't play a book of work. I'm for saying
1: that.
0: Se le sia della roba leo devo sì a tali a dimici no ti ma scrivere se sia lungo ora non lo va nulla na mai se un sei del papà con tu
1: amen
0: amen amen amen amen amen amen amen. E a fissa na tinguinha, anda com isso na pôr no colinho.
1: Amém.
0: Boa, eu amo duas, tem um olho da Gina Manazaré.
1: Amém.
0: Amém. Amém. Jesus, aí, quando ele anda aqui, banda ele diz. É o fundo ali, vai lá. O Mateu.
1: Twenty-four.
0: Where's